Waka tankare, honka shilare, wahiti kare, hoyate. Nage tankare, tonka shilare, hakisitare, hoyate. Uya waka.